Bebalia lolai di siko di Minang Bakabal lama di danga. Angku-angku nih ya mama dunsan apa danga udah uni maite ajo adia di masa ajo berado di sesi terakhir paruh terakhir.